Non è che sono anche soggetti di Ticurnia, attualmente sono anche grossi di Sukamadi Pamarican, atasnya. Non è che sono anche un po' di Sukamadi Pamarican, atasnya. Non è che sono anche un po' di Sukamadi Pamarican, atasnya. Non è che sono anche un po' di Sukamadi Pamarican, atasnya. Non è che sono anche un po' di Sukamadi Pamarican, atasnya. Non è che sono anche un po' di Sukamadi Pamarican, atasnya.